Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

l'Italian fare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stata.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Lo so che è presto e la sveglia a quest'ora dovrebbe essere considerata illegale, però se ha suonato tocca alzarci e affrontare questa mattinata e magari farlo insieme è più semplice. E allora, buongiorno da Laura Buono qui su Dimensione, sono Soft. Affrontiamo anche questa mattina partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, patrono degli ammalati e degli operatori sanitari, un uomo che dopo una gioventù così travagliata dedicò tutta la sua vita alla cura dei malati. E noi facciamo gli auguri a chi porta il nome Camillo o anche Camilla, ovviamente. E poi facciamo gli auguri anche ai nati oggi. Buon compleanno! E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 14 luglio. Tanti auguri a Renato Pozzetto, il mitico attore che con la sua vena così surreale è diventato uno dei simboli del cabaret lombardo. E poi ricordiamo che nel 1862 nasceva Gustav Klimt, il pittore austriaco maestro della secessione viennese, autore dei Il bacio, no? Uno dei quadri davvero più famosi al mondo. E poi ricordiamo anche Bergman, immenso regista svedese, autore di capolavori del cinema del Novecento. E finirei con gli auguri alla nostra Federica Brignone, oro e tantissime medaglie che hanno veramente fatto sognare lo sci italiano, ma anche tutti noi che lo guardiamo, spesso rimaniamo lì incollati alla TV a seguirla. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 14 luglio 1789 quando a Parigi il popolo assaltava e conquistava la Bastiglia, la fortezza prigione simbolo del potere assoluto di Luigi XVI, e così nacque la Rivoluzione francese. E ancora oggi in Francia il 14 luglio è festa nazionale per eccellenza, celebrata con parate, fuochi d'artificio e cortei in ogni città del paese. Quindi com'è che si dice? Tanti auguri ai francesi oggi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani, riposati, non temere di nulla. Dormi stanotte sul mio cuore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Set Fire to the Rain, Adele, su Dimensione Suono Soft, che letteralmente vuol dire dare fuoco alla pioggia, cioè appiccare un incendio alla pioggia, che è una cosa impossibile, è totalmente irrazionale, così come certi amori non funzionano, bisogna capire questa cosa e lasciarli andare, voltare pagina e andare avanti. Ecco, questa spesso è la soluzione migliore.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata! È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, van e fuoristrada.
8: Photon,
9: i solidi pick-up.
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
11: C4 divani da vivere.
10: C4.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Info e sedi su renord.com.
15: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza.
19: L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
20: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Anticiclone subtropicale determina un martedì molto caldo tra Piemonte e Lombardia, con temperature minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato in pianura, mentre sulle Alpi transiteranno dei temporali, in particolare sulle Alpi Retiche, e tra pomeriggio e sera qualche fenomeno in transito anche sulle Robie e sulle Prealpi bresciane e bergamasche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

beside you. Ed era James Blunt su Dimensione Suono Soft. Prepariamoci stamattina a fare insieme una colazione alternativa, quindi non con la classica brioche e il cappuccino, ma con le patate fritte. Eh sì, perché di queste parleremo tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Stamattina parliamo di patatine, belle gialle, croccanti, irresistibili. Chiaramente sto parlando delle patatine fritte, che sono questo cibo universale che piace a tutti, sempre, 12 mesi all'anno. Tra l'altro, nonostante il nome americano French Fries, la loro paternità è oggetto di una storica contesa, disputa, perché i belgi rivendicano di averle inventate alla fine del 600, mentre i francesi sostengono siano nate a Parigi durante la rivoluzione, quindi oggi potrebbe anche essere la giornata giusta per festeggiarle, visto che è il 14 luglio. Comunque, al di là della geopolitica del gusto, la domanda è un'altra: ma fanno davvero così male le patatine fritte? Allora, diciamo subito che il problema non è la patata in sé, ma è la frittura industriale che introduce grassi saturi e acrilammide. Per mangiarle senza sensi di colpa, il segreto quindi sta nella coltura, nella cottura, magari alternativa. Per esempio, prendiamo delle belle patate fresche, tagliamole lasciando la buccia, che è ricchissima di fibre, ricordiamocelo, però ovviamente le dobbiamo lavare molto bene prima, poi le sbollentiamo per pochi minuti, le asciughiamo per bene e le cuociamo nella friggitrice ad aria oppure in forno ventilato, che è la stessa cosa, con solo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e spezie come rosmarino, paprika o quelle che preferiamo, e così otterremo più o meno la stessa croccantezza, dimezzando però le calorie e proteggendo anche il nostro cuore. Ti assicuro che sono buonissime lo stesso. Certo, fritto è buono tutto, non lo possiamo negare, però si può mangiare una volta ogni tanto il fritto, mentre così invece non abbiamo problemi e possiamo gustarci le patatine quando vogliamo.
1: Dimensione suono soft.

0: C'è da dire che Andrea Bocelli ha inciso questo brano in tantissime lingue con tantissime partner internazionali diverse, però questa versione originale con Giorgia secondo me resta la più iconica e soprattutto quella che amiamo di più. Vivo per lei su Dimensione Suono Soft che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il sindaco di Milano Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così per evitare ogni dubbio, ha detto. In 10 anni mai preso un euro. E sulla questione di sicurezza, botta e risposta tra il governatore lombardo Fontana e il Viminale, con Fontana che aveva definito penalizzante il piano del Ministero dell'Interno che assegnava alla regione 180 dei circa 3.000 nuovi agenti dell'ultimo corso allievi, la replica del Viminale: alla Lombardia assegnati 533 agenti in più del 2022, altri 264 quelli in arrivo. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano: sono stati arrestati altri 6 Latin King per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera. Si tratta di un cittadino dominicano e 5 peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni. Calcio mondiale al via le semifinali, si parte questa sera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. La situazione in Medio Oriente con l'annuncio di Trump al Congresso, ripresa la guerra con l'Iran, terza notte di raid americani proprio su Teheran, mentre l'Iran ha colpito 2 petroliere degli Emirati causando un morto. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Dai che piano piano siamo sempre di più all'ascolto di Dimensione Suono Soft, perché piano piano ci stiamo svegliando un po' tutti. Buongiorno da Laura Buono in questo martedì 14 luglio. Posso dirti che ci sono opere d'arte che si guardano e poi ce ne sono altre che in qualche modo ti guardano loro. Ecco, a Milano da qualche sera basta passare davanti al Museo del Novecento per accorgersi di questa cosa, perché sulla facciata laterale del museo si illumina una lunga scritta al neon, quasi 30 metri di luce, che non è una pubblicità e nemmeno uno slogan, è proprio un'opera permanente dell'artista Joseph Kosuth e si intitola Vedere le cose, che è un invito letteralmente a fermarsi un attimo e andare oltre la superficie, cioè in una città che corre sempre, dove siamo abituati a leggere notifiche, cartelloni e insegne così al volo. È curioso che proprio una scritta luminosa ci chieda l'esatto contrario, cioè di rallentare e guardare un po' più in profondità. E questa novità arriva mentre il Museo del Novecento continua a trasformarsi con il progetto di ampliamento che nei prossimi anni gli regalerà nuovi spazi dedicati all'arte contemporanea. Insomma, Milano non aggiunge soltanto un'opera d'arte, aggiunge un altro motivo per alzare gli occhi mentre passeggiamo in centro. Perché a volte, no, basta una frase illuminata nel posto giusto per ricordarci che anche nel tragitto quotidiano che conosciamo a memoria può nascondersi qualcosa capace di sorprenderci.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Sono caduta dentro i tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La radio del benessere.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Reggae Moment su Dimensione Sono Soft con Human, e posso dire che questo caldo non ci rende più umani, veramente è insopportabile per la nostra natura, però ce lo dobbiamo tenere perché purtroppo stiamo vivendo questa terza ondata di calore. E per sapere come andrà oggi e magari anche i prossimi giorni, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Ciao patatina!
16: Ciao patatino!
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Anticiclone subtropicale determina un martedì molto caldo tra Piemonte e Lombardia, con temperature minime oltre i 22-23 gradi e massime fino a 35-36 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato in pianura, mentre sulle Alpi transiteranno dei temporali, in particolare sulle Alpi Retiche, e tra pomeriggio e sera qualche fenomeno in transito anche sulle Robie e sulle Prealpi bresciane e bergamasche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Opa Light, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft di Taylor Swift. E a proposito di Taylor Swift, pensavo a come in quest'epoca in cui viviamo, in cui tutto viene spiattellato sui social, in cui conosciamo tutto praticamente in tempo reale, ad oggi non sia ancora uscita una foto dell'abito da sposa di Taylor Swift, ma neanche di quello dello sposo, neanche del ricevimento, niente, c'è un riserbo totale su questo matrimonio. Sappiamo solamente che è stato celebrato al Madison Square Garden, ma non si va oltre. E da una parte forse meglio così.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. È iniziato ufficialmente il periodo delle vacanze estive e c'è una cosa che forse ci accomuna un po' tutti, che quando partiamo poi torniamo a casa e ci riportiamo qualche piccolo souvenir dalla vacanza, che di solito è la classica calamita da frigo. Facciamo le collezioni, però in questi giorni abbiamo imparato che possiamo andare ben oltre, come ha fatto il giocatore di calcio, il bomber norvegese Haaland, che è tornato a casa dopo la sconfitta della sua nazionale quarti di finale del mondiale che è in corso da parte dell'Inghilterra. Ecco, lui è atterrato a Oslo, è sceso dall'aereo con una borsa griffata, che ok, fin qua insomma tutto normale, si è fatto un regalo, ma nell'altra mano teneva un procione imbalsamato che beve da una bottiglia di whisky. Prezzo? Sei sicuro, sicura che lo vuoi sapere? Te lo dico. $750 di questo souvenir che potremmo definire trash chic. Sì, praticamente il gadget più assurdo mai visto scendere da un jet privato. Ecco, possiamo dire anche questo. E pensare che al confronto sembrano quasi normali certi altri souvenir mondiali. In Giappone c'è il gelato al gusto polpo, che lo so, è un po' difficile di portarsi a casa perché il gelato si scioglie, quindi è più facile riportarsi magari dalla Thailandia gli scorpioni caramellati. Ma poi a me fanno impazzire tutti quei barattoletti che contengono l'aria del posto. Per esempio c'è quello made in Vegas, per chi vuole portarsi a casa il profumo del casinò, che quando lo apri poi non senti chiaramente niente. Però tornando un attimo ad Haaland, lui ha semplicemente confermato secondo me una regola aurea del calcio: quando perdi ai quarti, in semifinale, almeno devi tornare a casa con una storia da raccontare. E diciamocelo pure, un procione ubriaco impagliato fa più notizia di qualsiasi trofeo.
1: Dimensione Suono Soft.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi di Jovanotti su Dimensione Suono Soft. Jovanotti che è pronto a salpare per i suoi concerti, per l'Arca di Loré, e ha chiesto a tutti i suoi fan e a tutti coloro che andranno a vederlo dal vivo di mandare dei video che poi proietteranno, in cui costruiscono la classica barchetta di carta, quella che facevamo da piccoli, che è un atto, l'ha definito, psicomagico, perché diciamo che su quella barchetta possiamo mettere i nostri desideri e lasciarli andare.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno, caporalato nella moda. Il riesame dice ancora no ai PM, non vanno commissariati i marchi Dama e Alberto Aspesi. Si è respinto il ricorso della procura sull'azienda dei Piumini e su quella del cognato del governatore Fontana. Gli opifici cinesi sfruttavano i lavoratori, ma secondo scelte imprenditoriali proprie e non dei committenti. Il sindaco di Milano Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così per evitare ogni dubbio, ha detto. In 10 anni mai preso un euro. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano: sono stati arrestati altri 6 Latin King per la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, avvenuta lo scorso 22 maggio. Si tratta di un cittadino dominicano e 5 peruviani, tutti tra i 19 e i 22 anni. Calcio mondiale al via le semifinali, si parte stasera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. L'annuncio di Trump al congresso americano: ripresa la guerra con l'Iran. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: E piano piano, ma con passo spedito, siamo arrivati alla terza e ultima ora di Sveglia con me, qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Allora, se c'è una settimana che mette d'accordo praticamente tutti a Milano, è proprio questa che stiamo vivendo, perché è in corso la Pizza Week, cioè 7 giorni dedicati al piatto che riesce in quell'impresa impossibile di accontentare sia l'amico salutista, quello gourmet, quello che ordina sempre la solita margherita, tutti. E l'idea è molto semplice, ma è geniale allo stesso tempo, cioè per una settimana ben 62 indirizzi in città partecipano a questo evento con degustazioni e serate speciali, quindi non solo pizze da mangiare, ma anche incontri per esempio con pizzaioli, chef, addirittura maestri pasticceri. Insomma, la pizza diventa protagonista assoluta, e la cosa divertente è che ormai la pizza è quasi un test della personalità: c'è chi la vuole sottilissima, chi con lo cornicione alto, chi la fotografa prima ancora di assaggiarla, chi invece appena arriva la già addentata, magari si è ustionato con la mozzarella bollente. E quindi Milano in questi giorni diventa una specie di parco divertimenti per tutti gli amanti della pizza. E forse ci ricorda che non serve poi in realtà aspettare un'occasione speciale per concedersi una serata in compagnia, perché davanti a una buona pizza si sta tutti insieme, si chiacchiera e ci si diverte sempre.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Natalie Putt insieme a Meghan Trainor su Dimensione Suono Soft. Stamattina abbiamo già mangiato la pizza, le patatine fritte, quindi abbiamo fatto il pieno di carboidrati. Adesso dobbiamo virare, secondo me, su qualcosa di più salutare. Quindi tra poco, nell'appuntamento Good Life, tenteremo di scegliere insieme le zucchine migliori per evitare quelle amare.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già.
5: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
7: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
8: Ceriani. La luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
12: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
16: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
17: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
16: Qualche esempio?
17: Fiat Pandina da 12.490 euro.
16: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
17: Peugeot 208 da 17.990.
16: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
17: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
16: Info su denicar.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Ciao Sara.
19: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
20: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
19: Wow, e i costi?
20: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
21: Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Le zucchine d'estate, diciamolo pure, sono una certezza, sono una costante sulle nostre tavole perché possiamo farle in tutti i modi, grigliate, ripiene, nella pasta. Però può anche succedere l'imprevisto, cioè ne assaggiamo una e diciamo mamma mia ma quanto è amara. E no, non è perché sia andata male, La colpa è in realtà di una sostanza dal nome quasi impronunciabile, la cucurbitacina, che non è altro che il sistema di difesa della pianta, cioè quando ha sofferto troppo il caldo, la grandine o altre condizioni un po' stressanti, produce questa sostanza che le dà quel sapore così amarognolo. La buona notizia è che se l'amaro è leggero, qualcosa si può anche fare. C'è per esempio chi le lascia sotto il sale, chi le mette in acqua ghiacciata con limone, chi le sbollenta prima di cucinarle, insomma qualche trucco della nonna funziona ancora. Però attenzione, perché se la zucchina è davvero molto molto amara e ha un odore strano quasi di medicinale, non facciamo gli eroi, va buttata, perché quella sostanza in quantità elevate può dare anche problemi allo stomaco. Però il consiglio migliore quindi è prevenire questi scherzi a monte, cioè nel momento della scelta, perché possiamo in qualche modo evitare di scegliere quelle più amare. Allora te lo dico, dobbiamo puntare alle zucchine giovani. E tu ti starai chiedendo, sì ma come le riconosco? Allora sono quelle non troppo grandi, tra i 15 e 20 centimetri. Poi quelle più dolci sono quelle belle sode, che hanno la buccia lucida, quindi senza ammaccature o macchie o tagli sulla buccia. Così dovremmo andare sul sicuro, perché diciamolo, l'unica cosa che dovrebbe essere amara d'estate forse è il caffè, se lo beviamo così, se no neanche quello.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Michele Zarrillo con 5 giorni su Dimensione Suono Soft a chiudere queste 3 ore di sveglia insieme in questo martedì 14 luglio. Quindi 5, 3, 14. Se vuoi ti puoi giocare questi numeri all'otto e vedere se sei fortunato. Mentre tra poco andiamo sul sicuro, le certezze che abbiamo. Tra poco ci salutiamo e poi ci sono come sempre le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci arrivati anche oggi al momento dei saluti, ce l'abbiamo fatta anche oggi a superare questa sveglia, quindi da adesso in poi è tutto in discesa, soprattutto perché arriva la compagnia di Francesco Cavuoto che con la sua simpatia ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. E allora buona giornata, buon martedì e noi se vuoi ci risentiamo anche domani. Se hai la sveglia presto, io ce l'ho, mi trovi qui tra le 6 e le 9. Come sempre io ti aspetto quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea. Da Insa ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua. A Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia. Tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano. Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo dal caldo. Oggi 4 città in Italia da bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7, tra cui anche Brescia, e 8 quelle in arancione. Caporalato della moda, il riesame dice ancora no ai PM, non vanno commissariati i marchi Dama e Alberto Aspesi, respinto il ricorso della procura sull'azienda dei Piumini e su quella del cognato del governatore Fontana. Gli opifici cinesi sfruttavano i lavoratori, secondo i giudici del riesame, ma secondo scelte imprenditoriali proprie e non dei committenti. Il sindaco di Milano Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così per evitare ogni dubbio, ha detto il sindaco. In 10 anni mai preso un euro. Calcio mondiali al via le semifinali, si parte stasera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. E poi la situazione in Medio Oriente con l'annuncio di Trump al congresso americano, è ripresa la guerra con l'Iran. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
9: Una buona mattinata, buon martedì da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. Una nuova ora parte con i successi di sempre di Dimensione Suono Soft, uno dopo

0: l'altro, i successi soft di ieri, di oggi e pure di domani. E allora si riparte, ci saranno le Good Life, i Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, c'è tutto anche in questo martedì. Un bacio a Laura Buono, adesso si va il via, si dà il via a questa nuova giornata sulla Radio del Benessere e prima ancora una voce del cinema ci regala un dolce aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Moon Dance, Michael Bublé su Dimensione Suonosoft in questo martedì 14 luglio. Tra poco si viaggia, si esplora, si vola insieme a Beppone Pellegrino.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
5: Saldi? No! Dacci 4 divani. Super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 Divani da vivere.
5: C4.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Info e sedi su renault.com.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
19: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
20: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
19: EM
0: SUV C.
21: SUV Vane Fuoristrada.
22: Photon.
21: I solidi pick-up.
22: Maxus.
21: Pick-up e veicoli commerciali leggeri.
22: Shangan.
21: Le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
23: Non voglio essere fritto!
24: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
23: E gli altri?
24: Gli altri vadano a farsi friggere!
25: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
26: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
27: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: R.E.M. Losing My Religion, Dimensione Suono Soft in questa mattinata di martedì. E allora Beppone, noi siamo pronti e soprattutto un bel po' curiosi di scoprire dove ci porterai oggi. Scopriamolo insieme.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, stamattina incominciamo con un bel in coro, lo facciamo. Olé, se parliamo di olé si parla di Spagna. E immaginiamo sempre le spiagge, Ibiza, Formentera, Mallorca, Minorca, invece no. Oggi vi parlo delle Asturie e qui cambia tutto. Mare azzurro, scordare. Qui il colore che domina è il verde del paesaggio. Le montagne arrivano quasi fino all'oceano e ogni curva regala un panorama diverso, bellissimo. Quello che incuriosisce è la tradizione davvero particolare. Il sidro viene versato da molto in alto, quasi sopra la testa, per ossigenarlo prima di berlo. È un gesto preciso, spettacolare, che richiede esperienza. Invece del solito cin cin, si prende il bicchiere, si versa dall'alto, come se fosse il tè indiano, insomma. È una cosa particolare. Ma le Asturie sono anche terra di sentieri, piccoli villaggi e scogliere che sembrano non finire mai. Quando cammini senti il profumo dell'erba bagnata dalla rugiada e il rumore dell'Atlantico che ti accompagna passo per passo, un rumore lontano. La natura è davvero protagonista in questo posto della Spagna. L'Asturia, una vallata e l'altra si incontrano, piccoli paesi, pascoli, sentieri che invitano a fermarsi più del previsto, a curiosare, guardare, osservare e a volte anche capire. È uno di quei luoghi che ti fanno venire voglia di rallentare. Come sempre, a me questi paesi fanno voglia di fermarmi e godermi ogni chilometro senza pensare all'orologio, anzi togliete lo sto orologio. È una Spagna diversa, come vi dicevo, meno conosciuta, forse proprio per questo ancora più sorprendente. È un luogo che non cerca di stupirti, anzi finisce per riuscirci benissimo, però, perché è tutto lento e fantastico. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: già sold out il Giubileo di Vasco Rossi nel 2027, le 10 date allo Stadio Olimpico di Roma, quindi niente trippa per gatti, già finiti tutti quanti i biglietti, ma del resto era prevedibile. Una canzone per te, canzone che chiude la prima ora insieme in questo martedì su Dimensione Suono Soft, tra poco l'ora delle Good Life, ma prima l'informazione.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino, con gli sconti Brico Cay, okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
6: Brico Cay, okay, più vicino a te.
7: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
8: Di non dire irripetibile!
7: E soprattutto di non dire incredibile!
8: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
7: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
8: Incredibile!
7: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo dal caldo. Oggi in Italia 4 città in bolino rosso, 11 in arancione, ma domani sarà la giornata più calda, saranno rispettivamente 7 le città in bolino rosso, tra cui anche Brescia, 8 quelle con il bollino arancione. Caporalato della moda, il riesame dice ancora no ai PM, non vanno commissariati i marchi Dama e Alberto Aspesi. Respinto il ricorso della procura sull'azienda dei Piumini e su quella del cognato del governatore Fontana. Gli opifici cinesi sfruttavano i lavoratori secondo i giudici, ma secondo scelte imprenditoriali proprie e non dei committenti. Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano stavano per tornare a casa domenica sera quando un malvivente si è infilato nell'auto, nei sedili posteriori, e ha costretto la 44enne a guidare in cerca di un bancomat. L'amica però è riuscita a scendere per chiedere aiuto. Calcio al via alle semifinali dei mondiali, si parte questa sera alle 21 con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. E poi la situazione in Medio Oriente, con l'annuncio di Trump al congresso è ripresa la guerra con l'Iran. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Domanda: secondo te un evento successo più di 200 anni fa può ancora influenzare il modo in cui viviamo oggi? Ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Stai lì, resta con la curiosità. Curiosità che invece ti tolgo da un punto di vista musicale. Si parte con Mariah Carey, Without You, e prima ancora Luca Biagini in quest'ora apre le danze con un dolce aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Tiziano Ferro, potremmo ritornare nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco parliamo di un evento successo più di 200 anni fa che parrebbe ancora influenzare il modo in cui viviamo oggi. Ne parliamo tra pochissimo. Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
7: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
7: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorrezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassi MCA.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
10: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
16: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
17: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Foton,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
20: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Quando sentiamo parlare della presa della Bastiglia con la B, perché sennò quella è un'altra roba, con la P, pensiamo subito alla Rivoluzione Francese. Date, libri di storia, re, ghigliottine, ma in realtà quel giorno ha cambiato anche molte cose più vicine a noi di quanto possiamo pensare, molto più quotidiane. Per esempio, pensa a una domenica al museo, no? Oggi ci sembra normalissimo entrare, comprare un biglietto, passeggiare tra capolavori che appartengono a tutti. Prima della Rivoluzione non era affatto così. Molte opere erano custodite nei palazzi dei re o dei nobili, la bellezza era un privilegio di pochi. Con la Rivoluzione invece nasce un'idea nuova: l'arte appartiene a tutti. Nascono quindi grandi musei pubblici come il Museo del Louvre, la cultura esce dai palazzi per entrare nella vita di tutti e poi cambia perfino il modo di vestirsi. Via gli abiti complicati, le parrucche enormi, gli eccessi, arriva una moda molto più semplice, più pratica, perché anche un vestito può raccontare un'idea di società. E questa cosa mi fa sempre riflettere. Spesso immaginiamo che la storia cambi soltanto i confini delle nazioni, in realtà cambia anche le parole che usiamo, no? I libri che leggiamo, i quadri che possiamo vedere, perfino il modo in cui camminiamo per strada. E forse è proprio questo il bello della cultura: non vive soltanto nei musei, vive nelle abitudini che oggi ci sembrano normalissime, ma che qualcuno prima di noi ha conquistato. E allora oggi, se ti capita di entrare in un museo, in una biblioteca o semplicemente di leggere un libro, ricordati che l'accesso alla cultura non è mai stato scontato. Qualcuno nella storia le ha aperte quelle porte e da allora sono rimaste aperte anche per noi. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
2: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Michael Jackson, Heal the World, per chiudere la prima metà di questa mattinata e questo martedì su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora dei segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, ma prima ci colleghiamo con la nostra redazione, ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ace ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ace è vicina a casa sua, a Codogno in viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ace.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi.
9: A Milano dal 1906.
10: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
14: Fiat Pandina da 12.490 euro.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
14: Peugeot 208 da 17.990.
13: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo dal caldo. Oggi in Italia 4 città con il bollino rosso, 11 con quello arancione, e domani sarà la giornata più calda con 7 città da bollino rosso, tra cui Brescia, e 8 con il bollino arancione. Caporalato della moda, le riesame, dice ancora no ai PM, non vanno commissariati i marchi Dama e Alberto Aspesi, respinto il ricorso della procura sull'azienda dei Piumini e su quella del cognato del governatore Fontana. Gli opifici cinesi sfruttavano i lavoratori secondo i giudici, ma secondo scelte imprenditoriali proprie e non dei committenti. Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano stavano per tornare a casa domenica sera quando un malvivente si è infilato in auto nei sedili posteriori e ha costretto sotto minaccia la 44enne a guidare in cerca di un bancomat, ma poi l'amica è riuscita a scendere per chiedere aiuto. Calcio, mondiale al via, le semifinali, si parte stasera alle 21 con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. L'annuncio di Donald Trump al Congresso, ripresa la guerra con l'Iran, il commento del direttore Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
17: Ci risiamo, Trump rilancia, abbiamo deciso, prendiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz, faremo pagare a tutti un pedaggio del 20%. E questo è il prezzo però del fatto che noi garantiremo la libera circolazione per tutti, meno che per gli iraniani e i loro amici. Tutto questo Trump lo ha detto davvero, lo ha messo per iscritto in un post su Truth, che è il social di sua proprietà, ricordiamolo sempre. Ma la questione di fondo è che nessun accordo, nessuna legge internazionale permette a un paese di prendere il controllo di un importante passaggio navale al di fuori, ben al di fuori delle sue competenze territoriali. E la guerra del resto non è arrivata a un punto tale per cui gli iraniani docilmente si metteranno da parte. La questione di fondo è che questo è l'ennesimo azzardo del presidente americano e che fa un annuncio destinato a essere probabilmente disatteso nel volgere di pochi giorni, se non prima. La questione resta questa. Un elemento irrazionale guida la più importante delle potenze del mondo. Ha voluto, insieme al suo partner Netanyahu, iniziare una guerra che, a ogni evidenza, non è in grado di concludere. E questo però è un problema che si riverbera su tutti noi, e non soltanto per l'egoismo, però ben comprensibile, di popolazioni che si trovano ignare e lontane dalla guerra a pagarne il prezzo sotto forma di rincaro dei costi energetici. È la pace che traballa a livello internazionale, è la coesistenza di due guerre come questa e quella d'Ucraina. E come se ne esce? Bisogna aspettare che finisca il quadriennio di Trump?
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona giornata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Milano continua a scalare le classifiche mondiali del costo della vita. Secondo un report di una banca svizzera è oggi la nona città più cara al mondo per chi conduce uno stile di vita di lusso, una posizione in più rispetto all'anno scorso. Ma la classifica racconta anche che tipo di città sta diventando Milano. Qui si paga tantissimo tutto quello che rappresenta l'eccellenza. Siamo secondi al mondo per il costo degli orologi di lusso, terzi per la gioielleria, quarti per l'assistenza sanitaria privata e quinti per ristoranti di alta cucina e tecnologia. A pesare sono l'euro forte, la presenza dei grandi marchi internazionali e un mercato sempre più orientato al lusso. Insomma, Milano continua ad attirare investimenti, moda, grandi patrimoni. Il rovescio della medaglia però è che la percezione di una città sempre più costosa riguarda ormai un po' tutti, non soltanto chi entra in una boutique del quadrilatero. E allora via verso un'ora fatta di musica. Qui non si paga, la nostra musica te la offriamo noi. Si parte con Paolo Conti, via con me, prima Ilaria Giorgino e un dolce aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
18: Per attraversare quel deserto ho impiegato 1000 anni di poesia, finché ho incontrato te in un giorno d'estate e mi hai dato un sorso d'acqua.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: perfetta per rilassarti in casa. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna con Diamonds, Dimensione Suono Soft, tra poco i segreti in tavola di Francesca Romano Barberini.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
3: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Info e sedi su Renault.com.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP di Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
15: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada.
15: Foton,
16: i solidi pick-up.
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: Hai fame?
18: Sì.
17: Molta?
18: No.
17: Hai voglia di uno sfizio?
18: Sì.
17: Fritto?
18: No.
17: Croccante?
18: Sì.
17: Dici sempre sì e no?
18: Eh sì.
17: Sì e no fiorentini?
18: Sì.
19: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
20: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Collins sulla radio del benessere Dimensione Suonosoft, Francesca Romana Barberini sempre sulla radio del benessere Dimensione Suonosoft con i suoi consigli quotidiani, li ascoltiamo.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi sapete, il 14 di luglio si commemora la presa della Bastiglia del 1789, insomma un evento che ha segnato l'inizio della Rivoluzione francese e ha trasformato per sempre il corso della storia. E come festeggiare questa giornata se non con un bel calice di champagne? Quando parliamo di champagne, di vino e naturalmente di, come dire, segreti legati al vino, non possiamo che farlo con lei, Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica, esperta di abbinamenti cibo-vino e anche autrice del libro Sommelier, il manuale illustrato. Chiara, bentornata.
3: Ciao Francesca, grazie.
2: Allora, dunque, parliamo di champagne in questa giornata, appunto, dove in Francia si celebra davvero un momento storico così importante. Raccontaci e svelaci tutti i segreti dello champagne.
3: Allora Francesca, oggi ne approfitto anch'io per raccontare qualcosa della storia dello champagne fra storia e leggenda, perché poi, come si sa, in questi casi tanti fatti vengono romanzati. Siamo a cavallo fra 600 e 700, un celebre monaco benedettino di nome Dom Pérignon, che sono sicura tutti conoscono,
2: sì,
3: ma forse non tutti sanno che fosse astemio.
2: No, probabile.
3: Ecco, fu chiamato in Champagne, regione storicamente evocata per la produzione di grandi vini, e per eliminare quello che era un difetto del vino dell'epoca, ovvero le bollicine. Infatti all'epoca in Champagne i vini erano molto pregiati, ma erano vini rossi, più adatti al gusto della corte francese. Dom Pérignon si può dire che lavorò tutta la vita per cercare di togliere le bollicine con scarsissimo successo, tanto che poi alla fine decide di cercare di governarle queste bollicine e migliorarle, anche perché ai tempi ci furono parecchi scambi con la corte inglese, che invece apprezzò da subito questi vini spumeggianti. Poi da lì la corte francese ha imparato ad apprezzarli pochissimi anni dopo, con l'avvento di Luigi XV e della sua Madame de Pompadour, a cui si racconta i suoi seni abbiano ispirato la famosa coppa di champagne che oggi non viene più utilizzata per bere da un punto di vista tecnico, ma rimane sempre un bellissimo gesto dovuto al fatto che ai tempi questi champagne erano anche dolci e la coppa esaltava i profumi ed era più bella e piacevole.
2: Adesso dove lo beviamo brevemente lo champagne?
3: Lo champagne oggi si beve nei classici calici da metodo classico o i classici calici a tulipano, non certo più quelli con la forma a coppa, ma secondo me una coppa di champagne sempre bella per evocare un gesto antico.
2: Assolutamente, grazie mille Chiara per questo viaggio nella storia e anche nei luoghi dello champagne. Ci sentiamo nei prossimi giorni, che ci sono un sacco di cose ancora carine da raccontare, segreti da svelare. Ti ringrazio, ciao.
3: Grazie, ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suonosoft, non mancate. Ciao a tutti e buona giornata da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suonosoft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande del

0: struggente e dolce allo stesso momento. Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, su Dimensione Suono Soft, canzone che chiude le prime tre ore. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni il vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
5: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
6: di non dire irripetibile
5: e soprattutto di non dire incredibile.
7: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
5: E in più 1000 euro di carburante inclusi.
6: Incredibile!
5: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
11: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione da parte mia, Fabrizio Gaias. Oggi in Italia 4 città in bollino rosso, 11 in arancione. Domani sarà la giornata più calda con 7 città col bollino rosso. Ci saranno anche Torino e Brescia e 8 in arancione. Brucia intanto il parco del Ticino, 9 incendi in 10 giorni. Roghi tra Milanese, Vigevano e Varesotto. Decine di volontari e vigili del fuoco in campo giorno e notte. Questa mattina a Milano è stato sgomberato il SOX, lo spazio collettivo che occupava i locali di proprietà dell'Università degli Studi di Milano in via Celoria 22 a Città Studi. Dopo la bonifica lo spazio tornerà a disposizione della statale. Entrava e usciva da un appartamento di uno stabile Haller in zona Corvetto a Milano, formalmente assegnato ad altri. La polizia ha arrestato un uomo, un italiano di 47 anni, l'accusa è di detenzione per spaccio di droga. Il calcio ai mondiali al via alle semifinali, si parte questa sera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, dietro a fronte di Forza Italia, sia le preferenze, cambio di orientamento sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, anche i leghisti potrebbero seguire gli azzurri, il PD chiede invece il voto segreto. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Si riparte verso l'ultima ora insieme a me in questo pomeriggio, l'ora della decompressione del martedì su Dimensione Suono Soft. Che significa decompressione? Significa che ti porto in relax fino a ora di pranzo. Si riparte con Gino Paoli, Una lunga storia d'amore e tante altre canzoni faranno da cornice. Meno chiacchiere per te, più musica per te, più relax per te, tutto più. E allora vai, sentiamo che cosa succede in quest'ora attraverso i nostri successi.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Il sole mi illumina le giornate, la luna mi illumina le notti, ma solo tu illumini la mia vita.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: E

0: Rome was a beat in the day, more Ciba. La nostra playlist, quella di Dimensione Suono Soft, torna tra poco, stai lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
5: Saldi? No! Dacci quattro divani. Super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 Divani da vivere.
5: C4.it.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
10: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. A Lissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
12: Peugeot 208 da 17.990.
11: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
11: Info su denicar.it.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: Ciao Sara.
15: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
14: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
15: Wow, e i costi?
14: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
18: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
19: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Lo so, vi piace, arrivano anche dei messaggi che lo attestano, che vi piace tantissimo la nostra ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, fino alle 13 con me e anche con i grandi successi di Dimensione Suono Soft, come questo.

0: Santana, Maná, Corazon, Espinado e Luna Precisa. E chiudiamo così il nostro appuntamento di martedì. Tra poco arriva Fabiana Sera. Ci sentiamo domattina a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono, con me, con Francesco Gavuoto, dalle 9 alle 13, come succede da un po' di tempo a questa parte, tutti i giorni tra il lunedì e il venerdì. Adesso Fabiana Sera fino alle 5, la nostra musica, quella non manca mai. Da Gavuoto, ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSEE è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre INS.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
6: Brico Cay, okay, più vicino a te.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Un uomo di 60 anni ha avuto un malore questa mattina ed è finito con l'auto contro le bancarelle di un mercato in via Bonola a Milano. 14 le persone coinvolte, 4 i feriti. L'automobilista è il più grave, in ospedale in codice rosso. L'incendio alla BRT di Milano Bovisa. Sono disponibili i dati delle analisi sul primo filtro del campionatore ad alto volume posizionato dai tecnici dell'ARPA. La concentrazione totale di diossine sotto il valore indicato dalle linee guida dell'OMS. La scritta 10-12, l'ora in cui avvenne la strage di Piazza della Loggia a Brescia, è comparsa questa mattina sul muro della sede cittadina del PD a Brescia. Il partito traduce il fatto, legge il fatto, come una nuova minaccia. L'attentato del 28 maggio del 74 provocò 8 morti, più di 100 feriti. Controlli straordinari a Vigevano, identificate 210 persone, controllati 95 veicoli, un importo complessivo per 14 contravvenzioni pari a 1.139 euro. Il calcio ai mondiali, al via le semifinali. Si parte questa sera alle 21 italiane con Spagna Francia, domani Inghilterra Argentina. La legge elettorale dietro fronti di Forza Italia e Lega, sia alle preferenze, cambio di orientamento sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Il PD chiede il voto segreto. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
14: Un nuovo martedì nel primo pomeriggio da vivere insieme qui su Dimensione Suono Soft, con me, con la voce di Fabiana Sera, con i contenuti dedicati al benessere e al relax come ogni 4 ore primo pomeridiane che si rispettino, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Oggi nella prima Good Life parleremo di abbracciare il caos per liberarsi dal controllo. Un bellissimo contenuto, perché oggi è il Pandemonium Day, che solo nel nome insomma dice tutto. E poi seconda Good Life dedicata al nostro Galateo in giro per il mondo, ti parlerò di un rituale molto lontano da noi che riguarda il tè alla menta. Non vedo l'ora di spoilerarti tutto quanto, di raccontarti tutti quanti questi contenuti. Intanto, primo discone di una grande artista che ci manca davvero tantissimo. Bella la voce, bello il testo. Cominciamo, buon pomeriggio.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore È l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

0: meraviglia Anger Never Dies in un mondo che ci vuole performanti pieni di impegni. Oggi è il Pandemonium Day. Che cosa vuol dire basta impegni, basta agende? Te ne parlo tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Info e sedi su Renord.com.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. TAN fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti. E anche qui, info gruppozaffiro.it.
16: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione. abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, vane fuoristrada,
17: Photon,
18: i solidi pick-up,
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
19: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Non so se ti è mai capitato di misurare il tuo successo, la tua carriera, anche temporanea, no? Anche per periodi di vita, da quanto controllo hai su tutto. Ne

0: parlavamo prima con Francesco, quanto è piena in questo momento la tua agenda o il tuo calendar, o magari quanto sono vuoti. Ecco allora che il Pandemonium Day arriva come una manna dal cielo, come una divertente benedizione, anche una giornata assolutamente non ufficiale ma molto psicologica, che ci invita a celebrare il caos naturale della nostra vita e a fare la cosa, se vuoi, più difficile in assoluto, cioè smettere di controllare tutto. Tra l'altro la psicologia moderna ci suggerisce di lasciare spazio all'inaspettato, cosa che, un'altra cosa che se vuoi è molto complicata, rompi una regola della tua routine, annulla un impegno, cambia strada per andare al lavoro, accetta un invito dell'ultimo momento o lascia semplicemente che la tua scrivania sia disordinata per 24 ore perché non succede nulla. Gli antichi greci sapevano che dal caos primordiale era nato il cosmos, ovvero l'ordine perfetto, che è una cosa un po', insomma, no? Surreale. Permettere quindi al caos di entrare nella nostra giornata non significa essere irresponsabili, ma tutt'altro, allenare la flessibilità mentale e l'adattamento, quindi smettere di lottare contro gli imprevisti e imparare a fluire con essi, essere elastici mentalmente riduce lo stress e ci ricorda che le sorprese più belle della vita nascono quasi sempre da un piano saltato. Ti è mai capitato? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Lo sai, ormai lo sai che concludere un'ora con Pino Daniele, ma anche iniziare un'ora, ma anche sentirlo a metà ora mi piace tantissimo. Dubbi non ho a concludere appunto la nostra prima ora insieme in questo 14 luglio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, Civico 88 Concorrezzo.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
9: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Qualche esempio?
9: Fiat Pandina da 12.490 euro.
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
9: Peugeot 208 da 17.990.
8: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
9: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
8: Info su denicar.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Questa mattina è stato sgomberato il SOX, lo spazio collettivo che occupava i locali di proprietà dell'Università di Milano in via Celoria Città Studi. 16 le persone denunciate, all'interno della struttura materiale anarchico e volantini contro le forze dell'ordine. Un uomo di 60 anni ha avuto un malore questa mattina ed è finito contro l'auto, contro le bancarelle del mercato di via Bonola a Milano. 4 i feriti, il più grave è l'automobilista, in ospedale in codice rosso. Nell'Odigiano un uomo è morto all'interno della sua auto che ha preso fuoco a Castelnuovo Bocca d'Adda. È successo questa mattina, poco prima delle 11, si indaga sulle cause. L'incendio alla Bartolini di Milano Bovisa, disponibili i primi dati del campionatore posizionato dai tecnici di ARPA Lombardia. La concentrazione totale di diossine è sotto il valore indicato dall'OMS. Il calcio, i mondiali al via le semifinali, questa sera alle 21 italiane, Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. A Roma al via i colloqui tra Israele e Libano. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Eccola qui, un'altra ora insieme. Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto noi, ovvero Dimensione Suono Soft, per le tue ore che spero siano davvero molto liete. Che belle le ore liete, erano dei biscotti negli anni Ottanta. Mi ricordo il mio amico Edoardo che al mio compleanno me le regalava sempre. Va bene, dopo Radio Fabiana rieccoci invece a parlarti di un bellissimo evento sul territorio, perché fino al 9 settembre, a me fa piacere parlarti ogni anno di queste cose bellissime che lancia il Castello Sforzesco. Ci sono delle location che ci fanno davvero tanto piacere portare alla tua conoscenza. Perché il cortile delle armi del Castello Sforzesco a Milano ospita Estate al Castello, che è una rassegna culturale estiva con oltre 40 appuntamenti. Leggevo un po' di nomi che ci saranno: Alex Britti, Paola Turci, Carmen Consoli, Zero Calcare, Frankie High Energy, bellissimo, poi un sacco di altre persone, Alberto Fortis, Sal Da Vinci, insomma davvero un sacco di nomi. Ed è bello perché poi oltretutto in quella location, secondo me, anche mia zia che decanta la lista della spesa, sarebbe bellissimo. E quindi ti lascio anche il sito milanocastello.it, vai, divertiti e soprattutto, come sempre, facci sapere se ti è piaciuto, perché i tuoi feedback sono molto molto importanti. Noi continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, No Doubt, questa è Don't Speak, buon pomeriggio.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Dio creò il battito del cuore e, vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Something Beautiful, Robbie Williams. Addirittura la BBC ha stilato un decalogo, in realtà sono sette cose da non fare assolutamente quando si mangia in Italia, tra cose cafone e cose insomma di cattivo gusto. Te ne parlo tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese sulla provinciale Legnano in Veruno.
9: C4 Divani da vivere.
8: C4.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda ha proprio tutto grande, tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda nuova Fiat grande Panda può essere tuo al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda. E parti alla grande.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro d'oro.it.
15: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
16: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
17: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
16: EMC,
17: SUV, van e fuoristrada,
16: Foton,
17: i solidi pick-up,
16: Maxus,
17: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
16: Shangan,
17: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
18: Dimensione suono soft.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

Loretta Goggi su Dimensione Suono Soft, la BBC dice: caro straniero, se vai in Italia, per piacere, non facciamo figuracce, non chiedere sostituzioni, perché il piatto è fatto così in Italia, non cominciare a dire no però non così, non così. Poi prova le specialità regionali, non avere fretta, non saltare l'amaro, non sconvolgere anche l'ordine dei pasti cominciando, fai conto, dal contorno e poi saltando al primo e via discorrendo. Ma secondo me il pezzo capo della collezione proprio è non ordinare un cappuccino o uno yogurt dopo pranzo o cena. La qualcosa è davvero stomachevole, cari amici stranieri.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: piccola, piccolissima e stupenda, la stella senza cielo di Ligabue, a concludere un'altra ora insieme. Hai scelto anche oggi di ascoltare Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso arrivano anche le news.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
8: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza, in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Questa mattina a Milano è stato sgomberato il SOX, lo spazio collettivo che occupava i locali dell'Università di Milano a Città Studi in via Celoria 22. 16 le persone denunciate. All'interno della struttura sarebbero stati trovati materiali anarchici e volantini contro le forze dell'ordine. Un uomo di 60 anni ha avuto un malore questa mattina, è finito con l'auto contro le bancarelle di un mercatino in via Bonola a Milano. 4 feriti, il più grave è proprio l'automobilista, in ospedale in codice rosso. Nell'Odigiano un uomo è morto all'interno della sua auto che ha preso fuoco a Castelnuovo Bocca d'Adda. È successo questa mattina, poco prima delle 11, si indaga sulle cause. L'incendio alla BRT di Milano Bovisa, disponibili i primi dati del campionatore dei tecnici dell'ARPA. La concentrazione totale di diossine è sotto il valore indicato dall'OMS. Calcio mondiale al via le semifinali, si parte questa sera alle 21 italiane, c'è Spagna-Francia. A Roma sono in corso i colloqui tra Israele e Libano. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Dopo le news, ringraziando sempre i nostri giornalisti, e rinnovo il buon pomeriggio anche a te. La voce è quella di Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere. Ed è bello anche, parlando di buone maniere e di galateo, andare un po' in giro per il mondo, perché non è che ce la possiamo sempre cantare e suonare come se niente fosse. È bello andare anche a scoprire gli usi e i costumi nei paesi con una cultura, no? Con un'educazione diversa dalla nostra, anche perché, detto tra noi, visto che viaggiamo, poi non fare figuracce anche quando andiamo, in questo caso in Marocco, è bellissimo, insomma, è anche una cosa bella. Quindi tra un po' ti parlo, già ti ho detto il paese di provenienza della nostra Good Life delle 15:40. Prima però un sacco di musica da ascoltare tutte insieme, con un discone, signora mia. Poi dici, a me arrivano i messaggi, che bello quando dici discone. Eh sì, perché sono proprio capolavori. Il primo discone di quest'ora è di Claudio Baglioni. Indovina qual è? Quella sua maglietta fina. Questo piccolo grande amore, buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro con Ed ero contentissimo. Tra un po' ti parlo a proposito di buone maniere, di un rito marocchino a base di tè alla menta, dove l'ospitalità è davvero ecologia dello spirito. Tra poco.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: Ciao patatina!
19: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
19: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
19: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
20: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
21: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sai bene che in Marocco l'accoglienza non è un semplice moto spontaneo, ma è un'arte proprio codificata da secoli di tradizione berbera e araba, il cui simbolo indiscusso è il tè, e non un tè particolare, cioè non un tè generico, un tè particolare alla menta, affettuosamente chiamato il whisky berbero. Prepararlo e servire questo infuso green a un ospite è un po' un compito cerimoniale di altissimo valore ed educazione, regolato da un galateo affascinante e molto rigoroso. Praticamente il capofamiglia uomo officia il rito davanti agli ospiti con il tè che viene versato nei bicchieri di vetro decorati, partendo da un'altezza, non so se hai visto mai i video, considerevole, anche un metro. È un gesto spettacolare che ha precise funzioni fisiche e biologiche, cioè ossigena l'infuso, crea una caratteristica schiuma in superficie che protegge il calore della bevanda e permette al profumo terapeutico della menta fresca e dell'assenzio di diffondersi nella stanza, predisponendo anche la mente al relax, no, all'incontro. Il galateo marocchino prevede che l'ospite poi accetti sempre il tè, perché rifiutarlo è considerato proprio un atto di grave scortesia, quindi anche se non ti va te lo devi bere, quasi un rifiuto, no, sarebbe della pace e dell'amicizia offerte. Vengono serviti poi tassativamente 3 giri di tè, e un celebre proverbio locale recita: il primo bicchiere è dolce come la vita, il secondo è forte come l'amore, il terzo è amaro come la morte. Un rito di slow hospitality: bere 3 bicchieri di tè richiede tempo, no, pausa, costringe a sedersi sui tappeti, a dialogare, a guardarsi negli occhi, e spezzando proprio la fretta della vita moderna e della routine quotidiana. Le proprietà digestive rinfrescanti poi della menta si uniscono a un'ecologia dello spirito, dove il tempo dedicato al tuo ospite diventa quindi lo spazio sacro in cui coltivare la pace e la comprensione reciproca. Il rituale del tè alla menta, l'ospitalità come ecologia dello spirito, bellissimo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Ma rilassa tantissimo anche a te questo sound con questa voce incredibile. Barry White, ultimo disco di quest'ora, Led Music Play. Questa è Dimensione Suono Soft. Adesso arriva anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brico Cay. Okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Cay, okay, più vicino a te.
13: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
15: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano lo sgombro del SOX 26, il collettivo che occupava i locali dell'Università di Milano in via Celoria, Città Studi. 16 le persone denunciate all'interno della struttura, materiale anarchico e volantini contro le forze dell'ordine. A Crema le immagini delle telecamere serviranno a stabilire chi materialmente ha ucciso il 19enne ucciso nei giorni scorsi. I 3 fermati sono per ora accusati di omicidio in concorso, domani saranno davanti al GIP per la convalida. Un uomo di 60 anni ha avuto un malore questa mattina, è finito con l'auto contro le bancarelle di un mercatino in via Bonola a Milano, 4 i feriti, il più grave è l'automobilista in ospedale in codice rosso. L'incendio alla Bartolini di Milano Bovisa, disponibili i primi dati del campionatore dei tecnici di ARPA Lombardia, la concentrazione di diossine sotto il valore indicato dall'OMS. Cremona, 11enne lasciato in auto per 40 minuti dalla madre nel parcheggio di un supermercato, si sente male e chiede aiuto, la donna è stata denunciata. Il calcio mondiale al via le semifinali, si parte questa sera alle 21, c'è Spagna-Francia. Incendi in un palazzo in centro a Bruxelles, ci sarebbero morti e dispersi. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Eccomi ancora una volta con te per l'ultima ora insieme in questo giorno così importante a livello storico, il 14 luglio, la presa della Bastiglia. Naturalmente noi lo conosciamo oltre che perché l'abbiamo studiato a scuola, a volte ce lo ricordiamo, ma soprattutto per le imprese di Lady Oscar, il suo André, quanti pianti, quante lacrime, quanta disperazione, quando veramente i cartoni erano fatti a cartone con delle sigle veramente meravigliose. Detto questo, chiusa la parentesi malinconia, ti parlo della parentesi Weekend con una grandissima festa festa Ossimo Beer Fest, ti sto parlando della zona di Brescia, 17, 18, 19 luglio, e ti lascio anche delle altre informazioni. Tre giorni chiaramente piene di birra, cucina e la tradizione, da venerdì a domenica il campetto di Ossimo Superiore, il campetto parrocchiale, ospiterà una nuova edizione di questa bellissima manifestazione organizzata dal Proloco per OSEM, che unisce intrattenimento, gastronomia e solidarietà. Che bello, vai, divertiti e soprattutto, come dico sempre, facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, grandissimo capolavoro che conosci a memoria, e quindi cantalo a squarciagola, dedicalo a chi ami. Arriva Mr. Massimo Ranieri con Perdere l'amore. Buon pomeriggio.
19: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
20: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.
21: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Time for the Weekend Coldplay con Beyoncé. Lo sai con chi si sfoga una persona che ha appena divorziato o sta divorziando? Te ne parlo tra pochissimo, tendenza internazionale.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
15: C4 Divani da vivere.
14: BWD4.it.
8: Non chiamatela solo auto, la nuova BWD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
18: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Compro oro d'oro.it.
20: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: molto spesso c'è ancora, viva Dio, lo psicoterapeuta, insomma professionisti in carne e ossa, ma lo sai con chi si sfoga tantissimo una persona che sta divorziando? Le coppie divorziano e chiedono aiuto all'intelligenza artificiale, scoprendo presto che non è una grandissima idea. Quindi usare l'intelligenza artificiale per sfogarsi dopo un rapporto finito può portare a pessime conseguenze. Ricordiamoci che non sono medici, non sono professionisti, soprattutto se si chiede a ChatGPT e soci come interagire con il proprio ex. Chi sono queste persone digitali e virtuali per consigliarci? Attenzione, sempre meglio rivolgersi a dei professionisti o, se mancano loro, a un buon migliore amico, che non guasta mai.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: quanto è bello qualunque cosa canti Phil Collins, Everyday, ultimo disco di oggi. Adesso un piccolo recap e poi linea alla nostra redazione. Com'è bello poter riflettere sul fatto che davvero controlliamo tutto, e quindi nel Pandemonium Day riflettiamo anche sulla possibilità di lasciarci andare al caso, no? Cambiando strada la mattina per andare a lavoro, oppure semplicemente disdicendo un impegno, naturalmente avvertiamo sempre, e lasciando che la vita faccia il suo corso un po' casualmente. Che bello, Pandemonium Day, informati sul web perché è una cosa molto molto interessante. E poi nella seconda Good Life, bello questo rito tra Galateo e ospitalità in Marocco, c'è il rituale del tè alla menta di cui ti ho parlato, andando anche a scoprire le buone abitudini, le buone maniere più che altro dei paesi un po' lontani da noi come cultura e tradizione. Ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani 15 luglio, le idi di luglio come diciamo spesso, metà mese, e spero tanto che tu sia in vacanza o comunque sia in procinto di partire. Buon tutto, buona serata e ci sentiamo domani alle 13.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
6: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Cremona, un 11enne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre, a oltre 35 gradi. Salvato da un passante che ha chiamato la polizia, soccorso in ospedale, la donna è stata denunciata. Motori truccati sulle barche a noleggio per aumentarne la potenza. Controlli della Guardia di Finanza tra i laghi di Iseo e Garda. 5 sequestri, oltre 22.000 euro di sanzioni. Caldo verso il picco di giovedì con 15 città italiane bollino rosso, già da oggi Brescia, a Bergamo ennesimo blackout in centro. Lo sport, il basket, l'Olimpia Milano saluta e ringrazia Josh Nebo tra gli artefici dello storico triplete. Calcio mondiali, al via le semifinali alle 21 Francia-Spagna, domani Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, discussione alla Camera, accordo nella maggioranza sulle preferenze, dalla Premier Giorgia Meloni no al voto segreto, l'informazione torna tra un'ora.
13: Buon pomeriggio e buona estate a te. Oggi è martedì 14 luglio 2026. Dopo Fabiana Sera anche oggi sono con te qui sulla tua radio del benessere. Sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21. Abbiamo tanta musica da ascoltare. Poi ci sarà Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life. E allora iniziamo subito con un aforisma e una canzone d'amore per te.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce per te.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la sua bellissima voce e i suoi dolci successi con Turning Tables, Adele, su Dimensione Sono Soft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
5: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
5: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
14: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
16: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
21: Dimensione suono soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: musica degli Hoobastank con The Reason nel pomeriggio della tua radio del benessere. Ed ora ascoltiamo che cosa ci racconta questo pomeriggio Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Siete in vacanza, state viaggiando, ma state viaggiando magari sulle orme dei formaggi, così, quello che è considerato il casio turismo? Noi sì, sicuramente, perché oggi è con noi un amico, un esperto, maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma per il Lazio, Domenico Villani. Domenico, ben trovato.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, il nostro casio turismo continua ad arricchirsi di mete, allora, e di formaggi. Dove ci parti oggi?
3: Ci siamo lasciati in Toscana, precisamente nel Mugello. Oggi invece cambiamo scenario e andiamo alla scoperta di un formaggio a pasta filata. E quindi dove possiamo andare, visto che si tratta di pasta filata?
2: Campania? Puglia?
3: No,
2: dove andiamo? No, Molise!
3: Andiamo in Trentino!
2: Ah, vedi?
3: Non l'avresti mai
2: detto. No, non l'avrei mai detto, sarei andata al sud.
3: È il sud Italia,
2: esatto.
3: Ovviamente, lì che nei secoli si sono incontrati il latte più adatto, soprattutto quello bovino e di bufalo, inoltre le influenze provenienti dall'Oriente Mediterraneo e una grande tradizione pastorale caseale. Ma questo non significa che al centro e al nord non si producano ottime paste filate. Ed è proprio il caso della provola e caciotta pasta filata del Trentino, un formaggio inserito tra i prodotti agroalimentari tradizionali di questa regione. È una produzione relativamente recente, nasce poco più di 50 anni fa in un caseificio di Trento, dove la pasta filata veniva ancora lavorata interamente a mano, e oggi rappresenta un'interessante alternativa ai formaggi trentini più conosciuti. La provola trentina si presenta in due forme, cilindrica oppure a pera allungata, con un peso che si aggira intorno ai 300-400 grammi. Ha una crosta molto sottile, una pasta morbida, elastica, con le tipiche fibre della pasta filata. Si consuma fresca subito dopo la salatura, oppure affumicata a freddo, una tecnica che non cuoce il formaggio ma gli regala un delicato aroma affumicato e contribuisce a proteggerne la superficie. Il sapore è dolce e delicato, perfetto con l'antipasto, da gustare semplicemente con un buon pane. E allora, se quest'estate vi capita di andare in vacanza sulle Dolomiti, concedetevi una sosta in un caseificio e assaggiate questa provola trentina. È un modo diverso e davvero piacevole di scoprire una tradizione casearia forse meno nota, ma che merita di essere conosciuta.
2: Assolutamente, vedi, questo è un segreto vero e proprio. La provola trentina, mi sono appuntata tutto, se capito da quelle parti la vado a cercare. Intanto Domenico, grazie per questo bel viaggio nel mondo dei formaggi, ci sentiamo martedì prossimo per un'altra tappa.
3: Ok, ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.
4: Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, ti ringrazio per avermi stupito.

0: cover della storica canzone dei Creedence Clearwater Revival. La versione era quella di Rod Stewart di Have You Ever Seen the Rain. Nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft la musica si ferma perché tra poco daremo spazio alla redazione.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno in viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Inse.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sospensione delle consegne per il caldo e adeguamenti retributivi. Domani sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna contro le principali piattaforme di delivery. I ciclofattorini spegneranno le app, giovedì tavolo al Ministero del Lavoro. Caldo verso il picco di giovedì con 15 città italiane bollino rosso, già da oggi Brescia. A Cremona un undicenne lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia. Soccorso in ospedale, la donna è stata denunciata. A Milano lo sgombero dei locali dell'Università Statale occupati da 2 anni dal collettivo Sox in via Celoria, 16 denunciati. Lo spazio sarà destinato alla Facoltà di Scienze Motorie. Lo sport, il calcio, mondiali al via le semifinali alle 21 Francia-Spagna. Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto in una zona molto frequentata dagli escursionisti, in corso ricerche. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. C'è un appuntamento interessante fissato per questo sabato 18 luglio alle 16 con partenza dal centro sportivo di Acqua Granda a Livigno. Prenderà il via la Stra Livigno, la mezza maratona del piccolo Tibet. Un trail running lungo un percorso di 21 km e 500 metri di dislivello che ti permetterà di correre in quota tra sentieri e bianche stradine di montagna, respirando aria pura e godendo di splendidi scorci panoramici. Accanto alla tradizionale mezza maratona torna la Stralivigno Staffetta, un percorso di circa 21 km diviso in due frazioni da 10 km e mezzo ciascuna. Tempo massimo per la gara di 3 ore e 30 minuti. Il percorso della gara prevede partenza e arrivo dalla pista d'atletica del centro sportivo Acqua Granda e un punto ristoro a metà percorso circa in località Tresenda. Al termine di entrambe le competizioni, pasta party per tutti. Informazioni sul sito stralivigno.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Ti amo. Una sola parola. Perché non ci sono spazi tra noi.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dolce album che uscì nella primavera del 1995, esattamente a marzo di quell'anno. Da Non calpestare i fiori nel deserto, Pino Daniele con Resta con me sulla tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
3: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
2: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
3: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
2: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
10: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
15: Info e sedi su renord.com.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
18: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
20: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
22: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
23: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Ed è record anche questa volta. Per quanto riguarda il Giubileo 2027, la serie di concerti a giugno del prossimo anno a Roma, 550.000 biglietti sono stati venduti in meno di 30 minuti. Questo è l'amore per Vasco Rossi.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: con chi sei.
1: E ti ricordo che il prossimo 25 settembre uscirà Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci. Noi l'abbiamo ascoltato con un classico su Dimensione Sonosoft, era Se io se lei. Tra poco le notizie.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autori Goldi.
8: A Milano dal 1906.
9: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano. L'inchiesta sulle curve. Leader della Sud del Milan, Luca Lucci, chiede di patteggiare 8 anni in appello. È stato condannato in abbreviato a 10 anni con l'accusa di associazione per delinquere aggravata. Il processo riprenderà il prossimo 17 settembre. Sospensione delle consegne per il caldo e adeguamenti retributivi. Domani sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna contro le principali piattaforme di delivery. I ciclofattorini spegneranno le app. Giovedì tavolo al Ministero del Lavoro. A Milano l'incendio alla BRT in Bovisa. In base ai dati dell'ARPA Lombardia, la concentrazione totale di diossine nell'aria è sotto il valore indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo sport calcio mondiali al via le semifinali alle 21 a Dallas, Francia-Spagna. Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto in una zona molto frequentata dagli escursionisti. In corso ricerche. Hormuz, il presidente USA Donald Trump propone accordi commerciali al posto della tassa sui pedaggi. L'informazione torna tra un'ora. C'è Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Allora, la politica ha deciso di cimentarsi nella disfida delle preferenze della nuova legge elettorale e alla Camera sta già succedendo di tutto. Peraltro i timori e la contrarietà in Forza Italia e nella Lega si sono volatilizzati nella mattinata. E ora sulla proposta di reintrodurre le preferenze fatta appunto da un emendamento concordato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati converge tutto il centrodestra. Non solo, ma lo stesso Vannacci ha detto che la sua rappresentanza voterà a favore di quell'emendamento. Resta l'incognita del voto segreto, perché a parole sono d'accordo tutti, poi siccome i posti sono una cosa seria dal punto di vista di chi ci si siede sopra, sono in molti a pensare che col voto segreto molti nel centrodestra poi tenterebbero di opporre un no, ed è per questo che il PD soprattutto chiede che si voti praticamente tutto a scrutinio segreto. E contro chi si mette contro questa ipotesi? Proprio Giorgia Meloni, che dice: gli italiani hanno il diritto di sapere cosa pensa ogni singolo parlamentare di questa riforma della legge elettorale, di questi cambiamenti, dell'introduzione del voto di preferenza, e quindi il voto segreto non ha da esserci. Vedremo come andrà. Sicuramente queste saranno giornate che verranno ricordate per l'animosità e anche per i calcoli che si faranno sotto banco da parte dei parlamentari, perché in gioco c'è chi vincerà l'anno prossimo, ma più in piccolo anche chi tornerà in Parlamento l'anno prossimo.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
1: Grazie alla nostra redazione e buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Torniamo ai nostri meravigliosi successi, te lo garantisco che sono meravigliosi perché stiamo per ascoltare una colonna sonora famosissima, dammi il tempo di un aforisma d'amore come sempre interpretato da una delle grandi voci del cinema, e subito dopo ci saranno Bill Medley e Jennifer Warnes con I've Had the Time of My Life.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.
15: Now

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli 883 con Eccoti, la storia più incredibile che conosco. E c'è un altro appuntamento, l'ultimo di oggi, con le nostre notizie di Good Life. Questa sera ci occuperemo di questo tema, l'arte dell'oro spiegata a tutti.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada,
6: Foton,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
17: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
16: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
17: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
16: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
18: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
19: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
20: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia. Solo un po' più di variabilità sui rilievi. Giornata di domani inizialmente in prevalenza soleggiata, poi tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa intensi con massime roventi, punte infatti che a Milano e Torino potranno anche raggiungere i 36-37 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Era Giorgia con Strano il mio destino nella sera di Dimensione Sono Soft e siamo ora all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Oggi è una giornata importante perché nel giorno dell'anniversario della nascita di Gustav Klimt, nato nel 1862, si ricordano alcune curiosità che raccontano la sua arte e la sua personalità. Il celebre uso dell'oro nei suoi dipinti nacque dopo un viaggio a Ravenna dove rimase affascinato dai mosaici bizantini. Pittore eccentrico, lavorava nel suo atelier indossando una lunga tunica blu e circondato dai suoi gatti. Al centro delle sue opere vi era la figura femminile, rappresentata con forza, eleganza e fascino, in contrasto con i tabù dell'epoca. Un artista innovativo che ha lasciato un'eredità straordinaria nella storia dell'arte.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Volevamo esagerare, volevamo qualcosa di stile assoluto, e allora abbiamo scelto per te nella sera di Dimensione Sono Soft Frank Sinatra con Theme from New York, New York.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSE è vicina a casa sua, a Codogno, in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
3: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maltrattamenti e botte alla ex. Milano, condannato in abbreviato a 3 anni, rapper Faneto, all'anagrafe Valentin Antonio Segura, 23 anni. Sospensione delle consegne per il caldo e adeguamenti retributivi. Domani sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna contro le principali piattaforme di delivery. I ciclofattorini spegneranno le app. Giovedì tavolo al Ministero del Lavoro. Sorpreso, senza biglietto sul treno Milano-Cadorna-Novara, ha reagito prendendo a schiaffi il controllore, fermata straordinaria a Vanzaghello per permettere alla Polfer di salire a bordo. Denunciato un 19enne dell'Honduras, il fatto domenica scorsa. Lo sport e il calcio, mondiali al via alle semifinali alle 21 a Dallas, Francia-Spagna. Dal Consiglio dei Ministri, via libera al nuovo disegno di legge sicurezza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è la tua radio del benessere, questa è Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto e sarò con te ancora per un'ora in questo martedì 14 luglio, un'ora ricca di dolce musica. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore, poi torneremo ad uno dei miei album preferiti di George Michael, 1996, da Older, Jesus to a Child.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Imagine Dragons con Next to Me nella sera di Dimensione. Sono Soft, tra poco aggiornamento meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
6: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
7: Di non dire irripetibile!
6: E soprattutto di non dire
7: incredibile!
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
7: Incredibile!
6: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
9: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
8: C4 divani da vivere.
9: C4.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: Hai fame?
20: Sì.
19: Molta?
20: No.
19: Hai voglia di uno sfizio?
20: Sì.
19: Fritto?
20: No.
19: Croccante?
20: Sì.
19: Dici sempre sì e no.
20: E sì?
19: Sì e no Fiorentini?
20: Sì.
21: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità sui rilievi. Giornata di domani inizialmente in prevalenza soleggiata, poi tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa intensi con massime roventi, punte infatti che a Milano e Torino potranno anche raggiungere i 36-37 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Questa è la dolce musica della tua radio del benessere, Lucio Dalla con Piazza Grande, e ti voglio ricordare che anche tu puoi scegliere la musica di Dimensione Sono Soft. Sì, puoi farlo partecipando al nostro test Musica Soft. È il sondaggio online che ti permette di ascoltare e di votare le canzoni che ti piacciono di più e anche di suggerire quali canzoni vorresti votare nei prossimi sondaggi. Scopri tutto sul sito dimensionesonosoft.it.

0: E l'ultima canzone del nostro martedì insieme qui su Dimensione Sono Soft era proprio questa, Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso. E quindi, giunti a questo punto della serata, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra poco tornerà la redazione per un ultimo appuntamento con le notizie. Poi per te tante dolci canzoni d'amore. Domani mattina, nuovamente in diretta, dalle 6, puntualissima sarà Laura Buono a darti la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio, come sempre, dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sospensione delle consegne per il caldo e adeguamenti retributivi. Domani sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna contro le principali piattaforme di delivery. I ciclofattorini spegneranno le app giovedì, tavolo al Ministero del Lavoro. A Cremona un 11enne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre, a oltre 35 gradi. Salvato da un passante che ha chiamato la polizia, soccorso in ospedale, la donna è stata denunciata. Lo sport, il calcio, Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, conferenza stampa di presentazione, ha ringraziato soprattutto la società. Mondiali, via alle semifinali, dalle 21 a Dallas, Francia-Spagna. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto. Via libera al nuovo disegno di legge sicurezza, fermo preventivo anche per i minori. Potrà effettuarlo anche la polizia locale. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Credo nelle sensazioni a pelle. Nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60% su divani, poltrone relax, letti e materassi e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
7: C4 Divani da vivere.
6: C4.it.
8: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up,
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatina!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè?
16: Buona, ma non fritta.
17: Mamma!

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
0: La notte, canzoni d'amore. Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
0: Canzoni d'amore.

bianchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Auto Chioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Auto Chioda in via Vespucci 2 a Melzo. Auto Chioda. E parti alla grande.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore rilascia un brivido di emozioni. Riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suonata.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, senza pausa, su

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.